Obi biara ɔsɔ mɔti ibɔ mɛnsi mɛnsi. Obi biara ɔdɔ ibɔ mɛnsi mɛnsi.

sorry. Be got me sorry. Be got me sorry. Oh Lord, arise. Zeba kataya nerebosiera. Le kaba katataya nerebosiera. Oh God, arise. Oh God, arise. Librozo kontoya nerebosiera. Le katabra zekataya nabaya. Rikatabozo kontoya nerebosiera. Oh God, arise. Zebre kaya nerebosiera.